Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà

vedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.

0: così comodo. Fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Radio Kiss Kiss Italia. Te le fa cantare.
3: Perché niente è

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.

L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: ultime notizie.
1: Buongiorno e bentrovati. I nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, centrati almeno 80 obiettivi del regime. Secondo diversi media, gli attacchi sarebbero stati 5 volte superiori per portata e potenza rispetto a quelli di fine giugno. Gli Stati Uniti ritengono l'Iran responsabile della recente aggressione ingiustificata contro navi mercantili ed equipaggi civili nello stretto di Hormuz, colpite dai Pasdaran, installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Il vertice NATO di Ankara, nuovo affondo di Trump agli alleati. Sono molto arrabbiato perché abbiamo pagato troppo e abbiamo speso più di 1.000 miliardi in 10 anni per difendere i paesi NATO dalla Russia. In cambio siamo stati trattati ingiustamente. Il tycoon non ha risparmiato neppure l'Italia, sottolineando che Roma ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi. Aspre critiche anche contro la Spagna, definita un pessimo alleato, e sulla mancata annessione della Groenlandia Trump ha ribadito che è un grosso problema. La cronaca è stato ascoltato per circa 2 ore in procura a Roma. Walter Lavitola, indagato per strage nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno. L'imprenditore si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha rilasciato dichiarazioni spontanee durante le quali ha detto: non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente. Per gli inquirenti, Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda portata avanti all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale, la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni che nel giugno 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. I giudici, che hanno riconosciuto le attenuanti generiche, si sono ritirati in camera di consiglio per ore prima di leggere il verdetto. La vicenda è diventata negli ultimi 2 anni il caso simbolo dello sfruttamento nel lavoro agricolo. Tragedia a Zerobranco in provincia di Treviso. Un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'automobile in retromarcia. Secondo quanto emerso fino ad ora, alla guida del mezzo c'era la nonna del piccolo. Un vasto incendio è divampato ieri sera a Milano, in zona Bovisa, in un deposito del Corriere BRT, non lontano dal campus del Politecnico. Il rogo sarebbe partito da un container. Le fiamme hanno avvolto uno dei capannoni centrali della struttura, interessando un'area molto ampia che comprende il parcheggio dei mezzi. Alcuni camion sono esplosi a causa del fuoco. Lo sport, tennis. Flavio Cobolli esce di scena ai quarti di finale di Wimbledon, battuto in 3 set dal britannico Ferri. Fuori anche Jasmine Paolini, superata dall'ucraina Kostyuk. Infine il calcio. Dopo una giornata senza partite, si riparte oggi con la prima sfida dei quarti di finale dei mondiali. Stasera a Boston, Francia-Marocco, fischio d'inizio alle 22. Abbiamo concluso, l'informazione torna più tardi.

0: aspettando il treno delle 8.
1: Questa mattina abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno proprio della vostra carica, no? Perché questo caldo veramente comincia a spossare anche l'ultimo neurone che stava ancora lì, no? Che era bello vigile. Buongiorno da Ida Di Martino, buongiorno anche da Gianni Sorrentino. La nostra mattinata prende il via fino alle 10 con la buona musica. E allora svegliamoci subito con Zucchero, con la sua Per colpa di chi?

Zucchero, e siamo partiti. Buongiorno a tutti voi. Sono le 7:04 minuti di questo giovedì 9 luglio. Cosa vi ricorda questa data? A quale anno vi riporta questo 9 luglio? Ne stiamo parlando, se ne sta parlando da giorni, anche con una certa amarezza, oltre che con quel senso di nostalgia per aver visto in quell'anno per l'ultima volta sventolare il tricolore. Stiamo parlando dei mondiali, cari passeggeri, sono 20 anni dalla vittoria della nazionale di Marcello Lippi a Berlino, e noi ne parleremo nella seconda parte del nostro appuntamento di oggi. A bordo con noi salirà Luigi Garlando, nota firma della Gazzetta dello Sport, che ha pubblicato anche un libro, si intitola Gli ultimi campioni. E beh, insomma, con lui faremo quattro chiacchiere proprio su questo, su questa, come dire, questa emozione che ormai manca da un po'. E poi ci occuperemo di altri argomenti, parleremo di vacanze, parleremo di mare, parleremo di rifiuti climatici, scusate, non rifiuti, rifugi climatici, tra poco vi spiegheremo. Tanto arriva anche Noemi.

Jerry ha inviato la foto di Del Piero che alza la Coppa del Mondo e scrive: come lui nessuno mai. E beh, insomma, quella fu una nazionale, poi ne parleremo con Luigi Garlando, ma decisamente particolare.

Gigi D'Alessio con la partecipazione straordinaria di Elodie. Il numero per i vostri messaggi è il 347 49 00 29 e ce ne andiamo in edicola. Appuntamento con la rassegna stampa. Oggi le aperture sono dedicate a quanto sta accadendo in Iran e vediamo il Corriere della Sera. Trump raid sull'Iran e armi a Kiev. Il leader dice la tregua è finita, nuovi bombardamenti americani. Meloni, dopo le tensioni, commenta non mi pento. Il tycoon apre a Zelensky sulla produzione di Patriot in Ucraina. Rutte, il vertice NATO un successo, vola intanto il petrolio e vanno giù le borse. E c'è la Repubblica, anche qui vediamo proprio tutta la foto dei leader. Trump tregua con la NATO, ma altre bombe sull'Iran. Il presidente americano prova a ricucire con gli alleati, poi concede i Patriot all'Ucraina. Tornano i raid davanti allo stretto di Hormuz e gli americani lanciano nuovi attacchi. E c'è il manifesto Sturm und Trump, questo è il titolo, dedicato al presidente americano che riaccende la guerra all'Iran e le speranze israeliane di finire il lavoro. Vede Zelensky ma pensa a Putin, usa parole dolci per la Cina e sferza gli alleati europei come debitori insolventi. Un tempestoso Trump chiude il vertice NATO di Ankara. Il Mattino, l'apertura è dedicata al campo largo, la corsa per le politiche parte da Napoli. In Piazza del Gesù, la prima iniziativa per le elezioni del 2027 con Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni, Fico e Manfredi. I leader dicono mai più divisi contro la destra, tra le priorità ambiente, no all'autonomia e sì al salario minimo. A centropagina NATO, prove di difesa europea con Trump che dice Italia buona, ok a Kiev per i Patriot. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispettiamo gli impegni ma decidiamo noi le priorità, le basi direi ancora no. La fotonotizia dedicata al furto della mitra dalla statua nel Duomo, il ladro rincorso e arrestato. E questo è accaduto ieri, i carabinieri poi hanno restituito la mitra a San Gennaro. Le pagine locali, il Corriere del Mezzogiorno, della Campania, in apertura alla sicurezza con Piantedosi disarmeremo la città. Il ministro, arriveranno più uomini, uniremo attività di intelligence e operativa. Durante il vertice in prefettura annunciata l'installazione di oltre 350 telecamere. E poi il campo largo, uniti vinceremo, la sfida riparte dal Mezzogiorno, i leader ieri a Piazza del Gesù. Si parla anche di sport e giustizia con il caso De Laurentiis e le regole che riguardano le società calcistiche. La Repubblica di Napoli, il campo largo parte dal sud, qui per ridare la speranza. L'esordio in Piazza del Gesù dei leader del centro-sinistra, ma scatta subito la contestazione dei disoccupati e di potere al popolo che interrompe il comizio. E per quanto riguarda la sicurezza, Blitz Intelligence, un piano per disarmare la città. Andiamo sul Mattino, la prima pagina di Napoli, in apertura troviamo proprio Piantedosi, più agenti e telecamere contro i clan, vertice in prefettura, il ministro a Napoli per fermare l'escalation di violenze e omicidi, così disarmiamo la città, stop ai mitra. A centropagina la sanità con i medici aumenti fino a 300 euro. Siglata l'intesa tra Fico e i sindacati, chi lavora in pronto soccorso guadagnerà di più. Fondi aggiuntivi anche agli operatori del 118. Il governatore dice tuteliamo la dignità professionale. E torniamo sul Corriere del Mezzogiorno, l'edizione della Puglia, in apertura Bari, giustizia sportiva in campo, l'indagine per bancarotta fraudolenta, Federcalcio chiede le carte alla procura, i De Laurentiis si rivolgeranno al tribunale fallimentare per evitare lo scioglimento della società. E ritroviamo lo stesso titolo anche su Repubblica Bari, plusvalenze trasferite al Napoli, faro dei PM
sulle altre cessioni. Non solo il caso Caprile, la Federcalcio chiede agli atti l'ipotesi di un'inchiesta sportiva. E chiudiamo adesso proprio con lo sport, andiamo sul Corriere. In alto comanda Mbappé, Norvegia in ansia. Il mondiale alle 22, trappola Marocco. Per la Francia, Olise è diffidato. E poi vediamo Amorim, cominciamo bene, stiamo parlando di calciomercato, dai paragoni con Mo e Max, 42 trofei in due, e fino alle promesse. E in basso invece allarme Vergara, rinnovo bloccato, non c'è l'accordo con il Napoli, frenata improvvisa nella trattativa, manca l'intesa sull'ingaggio, rifiutati 25 milioni dall'Atalanta. La Gazzetta dello Sport, il titolo principale, rifateci sognare, 20 anni fa il trionfo a Berlino, dalla celebrazione dell'Italia mondiale alla missione di Malagò, il sì di Maldini, poi Conte per tornare grandi. E per quanto riguarda i mondiali, Mbappé senza limiti, tra la semifinale e il trono del gol c'è di mezzo Hakimi. In alto invece Amorim, che presentazione, vedo le stelle, il tecnico del Milan, vogliamo vincere il 20° scudetto. Ed è tutto, rassegna stampa che ritroveremo domani, tra poco invece le previsioni meteo.

0: Berna, i mille colori. Dopo il successo di Napoli, il pop-up bar e le sue creazioni colorate e creative arrivano nelle principali località di mare della provincia di Salerno. Scopri il latte come non lo avevi mai visto. Tre tappe, nuovi sapori e tanta musica da vivere insieme. Berna i mille colori. Il prossimo wow sarà il tuo. Ti aspettiamo l'11 e il 12 luglio ad Agropoli, sul lungomare San Marco. Scopri di più sulla fanpage di Berna o su latteberna.it.
1: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi! Noi

0: 600. Lello e Rocco Grandi Firme. Uno showroom mai visto prima. A prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te...

0: E te?
1: E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 15 luglio, Armando, pasta di semola 4 pezzi da 500 grammi a 3 euro. Cardor, vaschetta gelato affogato vari gusti 500 grammi a 3 euro.
2: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da Più Me.
4: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
6: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
7: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare. Il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
8: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
9: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
10: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.

0: casa mia, anche Gali a bordo del treno delle 8.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Questa è una fotografia dell'Italia di fine anni 70, che come sappiamo era segnata da una difficile situazione sociale, dagli anni di piombo, da un clima di tensione politica e una melodia che è un po' malinconica. L'anno che verrà, Lucio Dalla.

Beh, è la fotografia, come abbiamo detto, dell'Italia di quel decennio, gli anni 70, ma Lucio Dalla ci regala anche la speranza per tempi che possono sicuramente migliorare. E, cari passeggeri, eccoci qui a bordo, sono le 8:37 di questa giornata che comunque insomma si fa sentire con le sue temperature. E ieri ci siamo occupati di rifugi climatici e di zone fresche che a Napoli sono state censite, sono state mappate e lì si possono appunto trovare queste aree sul sito rifugi climatici. Ma è questa una tendenza che si sta diffondendo sempre di più nelle nostre città. Perché? Perché bisogna in qualche modo offrire protezione dalle isole urbane di calore durante questi eventi climatici estremi. Quindi vengono individuati dei parchi, delle piazze verdi, delle biblioteche, musei, scuole che sono chiuse, le chiese, insomma tutto ciò che può essere abbordabile, gratuito naturalmente, a disposizione di donne incinte, di anziani, di bambini, di persone che hanno diciamo fragili e che hanno bisogno di trovare un po' di fresco. Sappiamo che ne abbiamo parlato anche qualche settimana fa, si sta diffondendo sempre di più la cooling poverty, cioè molte persone non hanno la possibilità di avere dei condizionatori oppure di poter trovare refrigerio in queste giornate estive in cui le ondate di calore stanno diventando sempre più frequenti. E allora ecco, chiediamo aiuto anche a voi, no? Avete rifugi climatici dalle vostre parti? Avete da segnalarci uno di questi luoghi che possiamo poi dire anche ai nostri ascoltatori e trovare un po' di refrigerio? Potete scriverci al 347 49 000 29 e li indichiamo appunto a tutti coloro che hanno bisogno di scappare dalle isole di calore urbane. Mi sento un...

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: di felicità.
1: Allora, com'è andata, racconta?
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
8: Che festa!
7: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami, visto lei, l'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia, che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: c'è più.
1: E questa era Bacio d'addio di Nina Zilli. Stiamo parlando di rifugi climatici, di aree dove si può stare cercando un po' di refrigerio, scappando dal caldo delle isole di calore urbane. Allora c'è Jerry che scrive: a Paestum niente, non c'è un albero nemmeno a pagarlo. Questa nota vocale.
2: Salve, io abito in un quartiere dove inizialmente era circondato da alberi, viali immensi, alberati, dove si poteva camminare al fresco, e c'erano tante zone fresche. Sapete che hanno fatto? Li hanno tagliati. Ora quando io entro nel mio quartiere, da lontano sembra Auschwitz, un viale deserto dove non puoi camminare, dove non c'è ombra. Quindi che vi posso dire? Che c'è da dire?
1: È che hanno tagliato gli alberi. Ma dove sei? Qual è questo quartiere, Ida? Magari ci racconti. Ecco, segnalateci invece le zone che nel vostro quartiere, nella vostra città, possono essere utilizzate da tutti per stare un po' più freschi. 347 49 00 29. Inviate pure le vostre segnalazioni, i vostri messaggi. Intanto il problema degli alberi. Cari miei, che cosa possiamo aggiungere?

Rolling Stones The Colors che ci accompagnano alla chiusura di questa seconda parte dell'appuntamento di oggi. Beh, con queste condizioni, con il caldo, con le isole di calore, alberi quasi inesistenti, cosa dobbiamo fare, ragazzi? Come canta Giorgia, in vacanza con me.

0: ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Il cessate il fuoco per me è finito, aveva detto ieri Donald Trump. E puntuale nella notte è arrivata la seconda ondata di nuovi attacchi americani sull'Iran, di portata più ampia rispetto a quella di martedì. Esplosione a Sirik, Bandar Abbas, nella zona della costa occidentale, dove si registrano interruzioni parziali della corrente elettrica. Teheran ha attivato la difesa aerea e risposto lanciando droni e missili verso Kuwait e Bahrain. L'offensiva, secondo Washington, è una rappresaglia per gli attacchi dei Pasdaran alle navi in transito Hormuz. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ribadisce: lo stretto riapre solo alle nostre condizioni, l'America non ha ancora imparato che l'arroganza non paga. Le conseguenze economiche sui mercati sono variegate: il rosso Wall Street, sulla cui scia prevedibilmente si muoveranno le borse europee, in calo all'ultima chiusura, mentre le borse asiatiche al momento non credono una vera e propria ripresa delle ostilità. In lieve calo Hong Kong e Seoul, Shanghai e Tokyo sono positive. Poche mosse anche le quotazioni del petrolio: WTI a $73,5, Brent vicino a $78 al barile. Il vertice NATO è stato un successo, così Mark Rutte, chiudendo il summit di Ankara. Per il segretario generale dell'alleanza, dalla Turchia arriva un grande senso di unità. Il testo finale di appena due pagine contiene messaggi politici chiari. L'ha ribadito impegno all'articolo 5, il principio della difesa collettiva, alla Russia che torna ad essere definita una minaccia di lungo termine per la sicurezza euroatlantica. Annunciati programmi militari per oltre 50 miliardi e confermati gli aiuti all'Ucraina, 70 miliardi nel 2026 e altrettanti nel 2027. In riferimento all'Iran, viene escluso che possa dotarsi dell'arma atomica e quanto Hormuz deve essere garantita la libertà di navigazione. A margine del vertice, Trump ha annunciato la concessione della licenza a Kiev per produrre missili Patriot. Sostegno all'Ucraina, ribadito anche da Giorgia Meloni, che in conferenza stampa ha auspicato la ripresa dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. La premier ha risposto anche a una domanda sui suoi rapporti con la Casa Bianca.
2: Con Donald Trump ci sono delle affinità, per cui chiaramente ritenevo che potesse essere più semplice. Le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea su quale sia l'interesse italiano, perché le scelte che io faccio non sono scelte dettate da piccolo cabotaggio. Cioè, io ho una strategia in testa e quella strategia è figlia di che cosa secondo me è nell'interesse nazionale italiano.
1: Incendio in un capannone della Bartolini a Milano, di fronte a uno studentato a poche centinaia di metri dal campus del Politecnico, sul luogo da cui si alza un'alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Diverse squadre di vigili del fuoco sono impegnate a contenere le fiamme dall'esterno. Il capannone potrebbe infatti crollare. Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe partito da un container e si sono uditi alcuni scoppi. La polizia locale ha bloccato le strade adiacenti. Le rilevazioni dell'area sono demandate dall'ARPA. Il comune invita a tenere chiuse le finestre. Lo sport tennis: in attesa di Sinner a Wimbledon sbedisce l'azzurro. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini si fermano ai quarti dei rispettivi tabelloni, ma se la Toscana cede in due set alla quotata ucraina Kostyuk, il 24enne romano gioca forse la peggior partita dell'anno ed esalta il franco-britannico Ferri, numero 114 del mondo, che vince 6-4, 7-6, 6-0. Calcio: da stasera i quarti del mondiale americano, alle 22 Boston, Francia-Marocco. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla.
5: Scialla, scialla.
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Buon vento Giovanotti e Alfa su Radio Kiss Italia. Salutiamo Gaspare che ci scrive: abito a Gragnano e a proposito di rifugi climatici ci segnala Valle dei Mulini la sera oppure il Belvedere Il Pendolo a Pimonte. Gianni, conosci? Questi sono due rifugi climatici che ci segnala anche Gaspare. Continuate a farlo al 347 49 00029. Intanto notizia che può interessare tutti coloro che sono in procinto di partire o devono spostarsi verso la Calabria e viceversa. È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria della Calabria e sicuramente, così come gli inquirenti stanno verificando, si è trattato di un atto doloso e volontario proprio per bloccare la circolazione delle linee, per cui c'è caos sulle linee Napoli-Reggio Calabria, metà punto Catanzaro, Lido e Sibari Paola. E abbiamo fatto un po' di simulazioni, diciamo che da luna di questa notte la circolazione è sospesa in tutta la regione Calabria, ci sono ritardi, cancellazioni, limitazioni, quindi prima di mettervi in viaggio date un'occhiata al sito di Trenitalia per capire com'è la situazione, perché al momento da Battipaglia a Paola non circolano treni. Qualcosa si sta facendo per ripristinare le linee Salerno-Paola, Catanzaro-Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola. Insomma, graduale ripresa. Vabbè, insomma, ci voleva anche questa. Noi tra poco andremo in libreria, quindi Freschi di Stampa che torna anche questa mattina.

Palma con Anita e Mischilla, La testa gira, e siamo pronti per andare in libreria. Questa mattina abbiamo scelto per voi Ultimo giro di bozze di Stefano Bartezzaghi con Piermauro Tamburini, e poi L'arte di mettere in ordine i pensieri di Toyama Shigehiko. Allora, partiamo da questo. È un libro molto interessante della saggistica giapponese, arriva per la prima volta dal 1983 qui in Italia e sembra scritto proprio per questi tempi che stiamo vivendo, perché ogni giorno noi scorriamo ma quante notizie, quante opinioni ascoltiamo oppure diamo, consumiamo contenuti che promettono di renderci più informati, ma parliamoci chiaro, non succede questo. Alla fine ci sentiamo più confusi che mai. Perché? Perché proprio la quantità di notizie disponibili alla fine toglie la capacità di fermarsi e di riflettere su quello che si è appena letto o ascoltato. E allora Toyama Shigehiko per la prima volta ci dice come fare per acquisire un apprendimento lento delle cose, cioè dare spazio al nostro pensiero, apprendere le cose, elaborarle e realizzare in maniera calma, ecco, cercando di evitare quella brutta sensazione che le cose ci stiano sfuggendo di mano. Ed è davvero molto interessante e molto attuale. Il secondo libro, Stefano Bartezzaghi, lo conosciamo molto bene, è il padre, anzi colui, il re dell'enigmistica, e in questo libro, Ultimo giro di bozze, lui riprende ciò che ha fatto con uno precedente l'anno scorso, inventa la storia di questo scrittore che si chiama Nicola Errante e deve correggere un correttore di bozze, e nel fare questo lavoro si rende conto dei tantissimi errori che sono presenti in queste bozze. Dov'è la cosa interessante? Allora, da una parte questo lavoro si arricchisce appunto, proprio com'è nello stile di Bartezzaghi, di una serie di giochi che sono

la verità delle cose che ci sono intorno. Ecco, questo è il paradosso brillante alla base di questo libro, Ultimo giro di bozze, e poi L'arte di mettere in ordine i pensieri. 081 770 30 30, chiamateci ora.

Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da New Balance, Hugo Boss e molti altri. La Regia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Non è estate senza
2: mare, tranquillità,
1: le cene all'aperto,
2: le angurie freschissime
1: e le infradito?
2: Ma la cosa che proprio non può mancare
1: è il sole.
2: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
1: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli.

0: posto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
2: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per davvero! Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada a Caserta Sud.
3: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
4: So che in amore le rose non si usano più, ma questi fiori sapranno parlarti di me. Rose rosse per te ho comprato stasera, e il mio cuore lo sa cosa voglio da te.
5: Radio Kiss Kiss Italia.
3: Musica italiana.

0: Diodato con la sua Ti muovi su Kiss Kiss Italia, e tra poco saremo di nuovo in libreria con i due volumi di oggi, Stefano Bartezzaghi e Pier Mauro Tamburini, Ultimo giro di bozze, e poi L'arte di mettere in ordine i pensieri, Toyama Shigehiko. 081 770 3030.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Beh, ora più che mai sentiamo urgente la voglia di ridare valore all'amicizia e quindi di riscoprire questo bisogno profondo che l'amicizia può darci, e lo canta perfettamente Antonello Venditti, Ci vorrebbe un amico.

0: 78 sa di felicità.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
4: Ecco qua.
3: Scarpe. Beh, carine queste.
4: Carine quelle, eh?
3: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
4: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
3: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
4: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: Stefano Palma, il cuore è uno zingaro, e siamo in libreria, appuntamento con Freschi di Stampa. Oggi abbiamo parlato di Stefano Bartezzaghi, Pier Mauro Tamburini, che hanno scritto Ultimo Giro di Bozze, ed è un libro davvero molto originale, la storia di questo scrittore che non si trova, ma l'occasione per far divertire i lettori con una serie di giochi di enigmistica. E poi Toyama Shigehiko, l'arte di mettere in ordine i pensieri. Angela che viaggia con noi, buongiorno.
1: Buongiorno, salve.
0: Ben arrivata a bordo. Angela, salve. Che ci racconti, cosa fai?
1: Al momento sono in veranda e mi sto occupando delle mie piante. Un po' trascurate, ecco.
0: E con questo caldo come fanno a resistere, Angela?
1: Bisogna innaffiare spesso, prendersene cura come con le persone, insomma.
0: Brava, che bello, sì. E, noi ti regaliamo questi due libri. Cos'è che ti ha colpito? Qualcuno in particolare? Qualcosa in particolare?
1: Sì, il secondo mi ha colpito.
0: Ultimo giro di bozze.
1: Sì, sì, penso sia autoriflessivo. Insomma, in questo momento di calma penso vada bene leggerlo.
0: Sì, e così ti diverti anche. Sei brava con l'enigmistica, ti piace fare giochi in particolare.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. In realtà d'estate mi dedico, mi piace.
0: Ah, bene. Allora fanno molto bene, allenano anche la mente, vengono proprio consigliati. Certo. E soprattutto in questo periodo che col caldo la memoria fa cilecca spesso. Quindi
1: almeno anche il fisico cede, quindi insomma, quella è un'attività.
0: Mamma mia. E allora, Angela, buona giornata, buona lettura e soprattutto buona estate.
1: E anche a voi, e grazie della compagnia, sempre squisita, vivace, bella.
0: Grazie mille, un abbraccio Angela, ciao.
1: Buona giornata. Ciao
0: Angela. E noi ci ritroveremo domani alla stessa ora con Freschi di Stampa. Ricordate i nostri libri su KissKissItalia.it.

0: questa sotto di te.
1: Tananai con la sua Veleno, e pian piano viaggiamo verso la conclusione del viaggio di oggi a bordo del treno delle 8. Abbiamo ancora qualche bella canzone da ascoltare insieme, come questo successo degli 883, si intitola Nessun rimpianto.

un'ora il suo ultimo singolo e beh, noi siamo arrivati ai saluti finali, caro Gianni Sorrentino. Grazie di essere stati a bordo anche oggi, grazie a te, alla parte tecnica. Domani mattina insieme alle 7 puntuali. Baci.

Eccoci, amiche e amici, ma buongiorno! Sì, questa giornata è. Oggi è giovedì, sicuro che è giovedì. Perché stamattina mi sono svegliato convinto che fosse venerdì, ma oggi, signori, invece è giovedì. Quindi è prima delusione della giornata. Benvenuti, buongiorno, io sono Pino Belmonte, quello deluso. Oggi è giovedì. A proposito, anche voi avete questa convinzione che oggi è il venerdì? No, spero di no, è perché quello stordito sono io. Giovanni Sorrentino in regia vi sta salutando, io sono Pino Belmonte. Dicevo, iniziamo con un altro Pino.

Cosa fai questa sera? Voi cosa fate stamattina più che altro? Signori, siamo noi, benvenuti, benvenuti. Erano Amy prima, Pino Daniele. E con queste due canzoni iniziamo Made in Italy di questa giornata. Stavo leggendo che un italiano su due soffre di abbiocco pomeridiano. Ma attenzione, l'abbiocco pomeridiano, per chi fa un lavoro abbastanza sedentario, si può manifestare anche durante la seconda parte della mattinata. L'abbiocco della mattinata. C'è qualcuno che ha alzato la mano davanti a me in regia. Giovanni Sorrentino dice: di tanto in tanto mi viene questo abbiocco a metà mattinata. Sì, è vero, ma dipende anche se fai un lavoro sì, sedentario, ma anche se ti sei alzato molto presto la mattina, mettiamolo in questi termini. Addirittura un italiano su due, quindi stiamo parlando di una popolazione lavorativa mediamente di 10-12 milioni di italiani. Dipende da diversi fattori, in particolare da quello che buttiamo dentro lo stomaco, da quello che mangiamo chiaramente a pranzo. Si manifesta tra le 14 e le 15:30, perché alle 16 no, non può capitare. Dice così la notizia, noi riportiamo fedelmente tra le 14 e le 15:30, alle 15:45 già questo biocco non si manifesta più. Dipende molto da quello che mangiamo, in particolare è il carboidrato che favorisce appunto la pesantezza e la sonnolenza, questa sensazione di stanchezza che si verifica appunto durante l'arco del pomeriggio, in particolare proprio in questo periodo dell'anno quando fa caldo e il caldo ti fa pesare qualsiasi cosa. Ora 347 49 00029, anche a voi.

E questa è ossessione. Può essere un'ossessione anche la biocco pomeridiano? Ditemelo 347 490 0029. Anche a voi capita durante il pomeriggio, perché no, anche durante la seconda parte della mattinata, di avere questa sensazione di stanchezza, di pesantezza, gli occhi che si vogliono chiudere? Signori, la biocco ne soffre un italiano su due, quindi stiamo parlando di mezza Italia. Scrivetemi la vostra esperienza su questo argomento, intanto anche alla Gianna Nannini.

0: agitare la famosa bevanda zuccherata con le bollicine. Zuccherata, dipende, perché ormai fanno anche quella versione, come sapete, tutti senza zucchero. Signori, era la canzone di Tommaso Paradiso. Questa mattina stiamo parlando dell'abbiocco pomeridiano. Un italiano su due soffre di questa sensazione di stanchezza, pesantezza, che si manifesta nel pomeriggio ma anche nella seconda parte della mattinata. Per molti italiani, un po' dei vostri WhatsApp arrivati su questo argomento al 347 49 00 29. Anna che dice: se si sta fermi capita anche a me di cadere vicino al tavolo subito dopo pranzo, bastano 15-20 minuti, mi rilasso e la stanchezza passa, poi con il caldo è automatico sentirsi fiacca. Dalla Svizzera il nostro amico Donato dice: faccio il conducente di bus, mi alzo molto presto la mattina, l'abbiocco mi viene più di una volta al giorno, spero non mentre stai facendo il tuo lavoro, amico mio. C'è un audio, sentiamolo. Buongiorno
1: Pino, buongiorno a
0: Fiore,
1: tutti.
0: Fiore, ciao Fiore.
1: Ma sicuramente sì.
0: L'abbiocco
1: quotidianamente,
0: sì.
1: La palpebra che cala,
0: sì.
1: Il computer che praticamente inizia a diventare un qualche cosa di indefinito,
0: sì.
1: E la testa che quasi quasi sbatte sulla scrivania.
0: Quindi anche
1: ma
0: tu.
1: Sarà il carboidrato o sarà qualche altra cosa?
0: Non lo so,
1: ma
0: il vino.
1: Sicuramente sta biocco ci sta tutte i santi urne. Che dobbiamo fare? Vuol dire che dobbiamo andarcene in vacanza?
0: Non lo so, anche quello potrebbe servire per evitare l'abbiocco, ma in vacanza poi gli abbiocchi si moltiplicano, secondo me.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
2: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio.

0: Electronics, un mondo più avanti.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
2: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
3: Come te, non c'è nessuno.
4: Ma come si permette?
3: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati E.T.
4: Ah, i miei supermercati di fiducia.
5: E.T., la qualità e la convenienza di ogni giorno. E.T. Prime, per chi cerca l'eccellenza. E.T. Smarty, per una spesa veloce. Grande E.T., per un'esperienza di spesa ancora più grande.
3: Com'è bello il mondo E.T. insieme a te. E.T. Supermercati.it.

0: Kiss, Made in Italy di questa mattinata con Esibizionista.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Mode, modi anni 80. Nel 1980 la t-shirt era alla Fonzarelli, alla Fonzi, rigorosamente bianca e con le maniche corte tirate all'insù. Di quel 1980, questa mattina ascoltiamo un grande successo di Mogol Battisti.

0: Aptodis, averla ti conviene!
1: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene!
0: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
2: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
3: Todis, buongiorno convenienza!

0: sa di felicità.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Italy di questa giornata. Voglio salutare anche il nostro amico Michele, che a proposito di pennichella di abbiocco pomeridiano dice che lo chiamano il messicano perché la siesta è d'obbligo per lui. Intanto andiamo a Ruvo di Puglia, dove, signori, c'è il gelato della discordia, ne stanno parlando tutti in positivo e in negativo. Per quale motivo? Perché questo gelato è un cono gelato normalissimo, sembra normalissimo, in realtà non è così, perché costa 95 euro. E allora mi rivolgo sempre a voi: paghereste 95 euro per un cono gelato? C'è addirittura una lista di attesa di 150 persone, perché chiaramente per avere un gelato del genere, perché costa tanto, perché gli ingredienti sono di prima qualità, perché c'è una foglia oro edibile, cioè commestibile e vero, di 24 carati sopra. Signori, già 2000 clienti sono andati proprio personalmente in questo angolo bellissimo della Puglia per mangiare questo gelato da 95 euro, e c'è, ripeto, una lista di attesa di 148 persone, per essere precisi. Critiche che sono arrivate, ma feroci, un po' da tutta l'Italia. Qualcuno invece promuove questa iniziativa. La critica più feroce è arrivata da Flavio Briatore. Ha detto: chi mangia un gelato del genere deve essere solo un cretino. Ma dico, da che pulpito viene la predica? Che nelle sue pizzerie, lo sappiamo tutti, no? Per mangiare una pizza devi pagare prima, durante

altro che Sesso Debole, Elisa, Sesso Debole, il titolo di questa bella canzone che abbiamo ascoltato questa mattina. Dove siete? Cosa fate? Ci raccontate la vostra giornata? Perché no? Fateci compagnia con i vostri WhatsApp. Vi aspetto.

che belle le ragazze. Questa è la canzone di Clara con San Giovanni. Bernay Mille Culure arriva da Agropoli sabato 11 e domenica 12 luglio sul lungomare San Marco. Arriva un aperitivo speciale da vivere fronte mare, e sabato sarà protagonista anche la musica di Radio Kiss Kiss Italia. Ti aspettiamo. Scopri di più sulla fanpage di Berna e su latteberna.it.

0: Kiss Italia, meteo.
1: Amici di radio Kiss Kiss Italia, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Travi Meteo. La tendenza per la giornata di oggi, ma poi anche domani, con l'anticiclone sempre protagonista del tempo dappertutto, cielo che risulterà sereno o poco nuvoloso. Giornate assolate e di caldo, non tanto al mare grazie alle brezze, massime più o meno attorno ai 30 gradi lungo le località marittime. Nell'interno invece qualche punta anche di 34-35 gradi. Condizioni assolate, durante il pomeriggio non mancherà qualche breve temporale di calore a ridosso dell'Appennino sull'Appennino meridionale. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

Anche no, la canzone di J-Ax che si chiama Hip Hey Yayo. Signori, benvenuti, buongiorno. Siamo noi di Made in Italy con Gianni Sorrentino in regia. Io sono Pino Belmonte e sono stato incuriosito stamattina guardando un po' le notizie di questa classifica. I 13 piatti da provare almeno una volta nella vita è un articolo del quotidiano americano The New York Times. Ha voluto fare che cosa? Allora, hanno raccolto queste 13 pietanze un po' in giro per il mondo con l'obiettivo di raccontare il modo con cui le diverse civiltà hanno costruito il rapporto con il cibo, quindi una sorta di piatto rappresentativo della nazione. Intorno all'Italia poi sono stati scelti piatti che vanno da Oslo fino a Singapore, Shanghai, Tokyo e così via. Per l'Italia è stata scelta la pizza fritta, rappresentativa dell'Italia. Nulla contro la pizza fritta, ci mancherebbe altro, anzi in questo caso stiamo parlando veramente di un'eccellenza casertana viene condita questa pizza fritta con acciuga di cetara, pomodorini freschi, peperoncino, aglio in polvere, scorza di limone e prezzemolo tritato, quindi una eccellenza sicuramente, già mi viene l'acquolina in bocca. Però piatto rappresentativo dell'Italia la pizza fritta non lo so, secondo il New York Times. Ora mi rivolgo a voi come sempre, amici, amici, 347 49 00 29, con il vostro telefonino, un WhatsApp. Secondo voi quale può essere, secondo il vostro giudizio e il vostro gusto anche, il piatto che rappresenta l'Italia nel mondo? Il piatto che rappresenta l'Italia nel mondo,

0: Vinto il Sanremo e lui Salda Vinci con Per sempre sì o per sempre sì, come volete voi. Signori, il piatto rappresentativo della nostra nazione, dell'Italia nel mondo, secondo voi e secondo il vostro gusto, qual è? Non è facile, no, perché se io e Giovanni stavamo pensandoci, non è proprio facile, perché regione che vai, posto che vai, piatto che trovi qui in Italia, però secondo il New York Times, piatto rappresentativo dell'Italia è la pizza fritta. Voi cosa ne pensate? I vostri WhatsApp, arrivano i ladri di biciclette.
1: Ora vi racconto una storia di un gruppo di eroi senza gloria. Sono tutti alti, ricchi e snelli,

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

con H7 a Made in Italy di questa giornata. Stiamo parlando anche del piatto rappresentativo della nostra nazione in giro per il mondo. Quale potrebbe essere, in base ai vostri WhatsApp arrivati al 347 49 00 29, la pizza vince, la pizza in generale, in sostanza, quindi possiamo dire che in parte il New York Times ha avuto ragione, perché ha scelto la pizza fritta. La pizza fritta con le acciughe di cetara e i pomodorini è un'eccellenza campana, una buonissima pietanza sicuramente. Ma attenzione, si potrebbe scegliere anche qualcos'altro, come dice Angela dice: io direi le lasagne. Anche qui si potrebbe essere d'accordo, perché no? Poi ancora il piatto rappresentativo, le pennette al pomodoro fresco con basilico, con 3 ingredienti si forma la bandiera italiana, il tricolore, lo dice Fortunato da Ischia. Effettivamente è così. Ancora da allora, abito a Gragnano, fusilli di Gragnano rigorosamente fatti a mano alla nera. No, alla nera. Io, a proposito, apro e chiudo parentesi, ma le zucchine sulla Nerano vanno fritte oppure no? Ditemelo, perché io cado sempre dal pelo su questi argomenti. Quindi, piatto rappresentativo della nostra nazione: pasta e patate con la provola. La nostra amica Lella. Scrivetemi un WhatsApp su questo argomento: 347 49 00 29. Questi sono i tiro.

Berna, i mille colori. Dopo il successo di Napoli, il pop-up bar e le sue creazioni colorate e creative arrivano nelle principali località di mare della provincia di Salerno. Scopri il latte come non lo avevi mai visto. Tre tappe, nuovi sapori e tanta musica da vivere insieme. Berna i mille colori. Il prossimo wow sarà il tuo. Ti aspettiamo l'11 e il 12 luglio ad Agropoli, sul lungomare San Marco. Scopri di più sulla fanpage di Berna o su latteberna.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
2: Non è estate senza...
3: mare, tranquillità.
2: Le cene all'aperto.
3: Le angurie freschissime.
2: E le infradito?
3: Ma la cosa che proprio non può mancare...
2: è il sole.
3: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
2: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
3: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
4: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.

0: Jason Avery. Questa è Serena Brancale con Anna McCore.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Anno 1981, quando la finale di Coppa dei Campioni è tra Liverpool e Real Madrid, vincono gli inglesi, vince tra le polemiche lo scudetto la Juventus e vince il campionato anche il Milan, ma stiamo parlando del campionato di Serie B di quel 1981. Claudio Baglioni.

0: Questa è la nuova canzone di settembre, si chiama Due settimane. A Made in Italy di questa giornata stiamo parlando anche del piatto rappresentativo della nostra nazione nel mondo. Secondo Michele è il piatto bandiera, in sostanza, perché è così: il bianco della mozzarella, il rosso del pomodoro e il verde del basilico. Stiamo parlando della famosa caprese. Questo invece è Fedez.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare.

0: sa di felicità.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

Lorenzo Lupo, niente, il titolo di questa bella canzone è niente, proprio niente, proprio niente, dopo l'ultima vittoria mondiale. Ne stiamo festeggiando, ricordando questi 20 anni dall'ultimo successo della nostra nazionale in una competizione mondiale, quella di Germania contro la Francia. Lo sappiamo tutti com'è andata a finire quella partita, finita ai calci di rigore. È stata una gran bella esperienza. Da quel giorno, in sostanza, a parte un europeo vinto da Mancini, giusto? Esattamente, dal CT Mancini, signori, niente, è come dice la canzone di Lorenzo Lupo. E intanto Malagosta sta aspettando un paio di sì, visto che si fanno i nomi di alcuni CT della nazionale, lo stesso Mancini, ma in cima alla lista dei desideri ci sarebbe Conte. E Malagosta sta aspettando, prima di annunciare il nome del CT, il sì di un altro elemento fondamentale per la rifondazione della nostra nazionale, chiaramente Maldini, che dovrebbe essere il direttore tecnico. Ma potrebbe esserci anche un terzo incomodo, tra i due allenatori, tra i due litiganti, magari potrebbe uscire un terzo incomodo. Questo terzo incomodo però non è dato sapere chi sia. Staremo a vedere, visto che si sta avvicinando anche il prossimo impegno azzurro della Nations League. Attenzione.

0: date.
1: Ultime notizie.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. In apertura l'esplosione stamane di una fabbrica dove si smaltiscono munizioni militari a Casalbordino in provincia di Chieti. Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita in modo grave. La deflagrazione avrebbe interessato un vascone all'interno della struttura. L'azienda originariamente italiana è nota come Sabino Esplodenti. Sarebbe stata di recente ceduta ad una società turca dopo che negli ultimi mesi era stato avviato l'iter autorizzativo per nuove attività nel sito. Attualmente all'esame degli organismi regionali. Nel medesimo stabilimento a dicembre 2020 e settembre 2023 in incidenti simili morirono altri 6 operai. Azione e reazione fra Stati Uniti e Iran, che in una botta risposta drammatico hanno sferrato reciproci attacchi aerei. Hanno cominciato gli americani nella notte con la seconda ondata di nuovi raid di portata più ampia rispetto a quella di martedì, colpendo obiettivi militari a Sirik, Bandar Abbas, nella zona della costa occidentale dove si registra un'interruzione di corrente elettrica. L'Iran ha attivato la difesa aerea e lanciato droni e missili verso Kuwait e Bahrain. L'offensiva, secondo Washington, è una rappresaglia per attacchi alle navi a Hormuz e solo un falso pretesto, replica Onda Teheran, che denuncia colpiti 2 ponti ferroviari, uno dei quali sulla linea per la città santa di Mashhad, dove oggi sarà sepolto l'Ayatollah Ali Khamenei. Torniamo in Italia. La Cassazione ha accolto il ricorso di Irene Pivetti e ha annullato con rinvio la sentenza di condanna a 4 anni per autoriciclaggio ed evasione fiscale. Si tratta del processo legato ad una serie di operazioni commerciali, in particolare la compravendita di 3 Ferrari Gran Turismo che secondo l'accusa sarebbero servite proprio per nascondere l'evasione. Si tornerà dunque davanti ad una diversa sezione della Corte d'Appello a Milano, dove l'ex presidente della Camera fu condannata in primo grado a 7 settembre 2024, sentenza poi confermata in appello. Progressivo ripristino per la circolazione ferroviaria in Calabria dopo che per danni all'infrastruttura da parte di ignoti è stata sospesa la circolazione dei treni sulle linee Salerno-Paola, Sibari-Paola, Cosenza-Paola e Catanzaro-Lido-Taranto. Polfere tecnici al lavoro per chiarire se si sia trattato di un sabotaggio del furto di cavi in rame fibra ottica. Alta velocità, intercity regionali potrebbero registrare ritardi e limitazioni. L'offerta di Trenitalia è stata riprogrammata anche con l'attivazione di autobus sostitutivi. Domato quasi completamente l'incendio divampato nel deposito Bartolini a Milano in zona Bovisa. Solo 2 mezzi carichi di bici elettriche, non è ancora possibile spegnere. I vigili del fuoco li stanno raffreddando. Le fiamme partite da un container si sono propagate ed una 50ina di altri cassoni interessati, una superficie di 8.000 metri quadri. Resta l'allerta fumo. Il comune invita chi abita nel raggio di 2 chilometri a tenere le finestre chiuse. Lo sport, calcio e mondiale. Da stasera al via i quarti alle 22 a Boston, Francia-Marocco, che nell'ultima edizione in Qatar si erano affrontate in semifinale chiudendo poi al secondo e al quarto posto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.

0: buon vento.
1: È un sogno che si realizza per Alfa cantare insieme a Lorenzo Giovanotti questa canzone che si chiama Buon Vento, canzone estiva made in Italy di questa giornata. Signori, benvenuti, dove siete, cosa fate? Come sempre vogliamo sapere, ci vogliamo fare un po' di fatti vostri, ce lo permettete? Scriveteci 347 49 00 29. Intanto leggo da questa notizia che i ragazzi veneti hanno chiesto il divieto ai social fino ai 14 anni. Signori, stiamo parlando di ben 700.000 studenti veneti che fanno parte delle consulte provinciali del Veneto, che hanno approvato all'unanimità la proposta di vietare per legge l'accesso ai social ai ragazzi di 14 anni, meno di 14 anni. Sono assolutamente d'accordo con i due punti fondamentali di questa legge, li vogliamo ricordare. Chiaramente vietare il blocco fino ai 14 anni per tutelare la crescita psicologica e quindi le relazioni dei bambini, ma soprattutto anche un percorso formativo all'interno delle scuole. Quindi stiamo parlando e immaginando un percorso formativo nelle elementari ma anche nelle medie per insegnare un uso critico, consapevole dei social media. Quindi sono gli stessi ragazzi un po' più cresciuti, chiaramente immagino i ragazzi che vanno al liceo, quelli che già vanno all'università, che hanno chiesto di applicare questa legge, vietare ai social media ai ragazzi dei 14 anni, inferiori dei 14 anni. Non è una critica, ma per dare ai ragazzi una consapevolezza critica nell'uso di questi social. Ora, amiche e amici, ma cosa ne pensate? Sono gli stessi ragazzi che hanno chiesto una cosa del genere. È giusto o non è giusto? Un vostro pensiero con un WhatsApp.
2: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Questa è la canzone di Marco Mengoni con il featuring di Franco 126, un'altra storia. E allora stiamo parlando anche dei social media. È giusto o non è giusto vietarli ai bambini, in sostanza ai ragazzi di età inferiore ai 14 anni? I vostri WhatsApp 347 490 0029. Questa è una bellissima canzone di Irene Grandi.

scusa, lo sento, la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. E allora, questi ragazzi del Veneto, 700 studenti, hanno approvato all'unanimità la proposta di legge di vietare i social ai ragazzi con età inferiore ai 14 anni. Cosa ne pensiamo noi adulti con voi, con i vostri WhatsApp al 347 49 00 29? Antonio che dice: non solo i ragazzi ma anche agli adulti. Sì, un po' tutti abbiamo detto la stessa cosa, pensato almeno la stessa cosa. Anche Pina dice: sì, sono d'accordo con questa decisione, con questa legge, ma vorrei anche che si estendesse agli adulti. Io limiterei anche agli adulti, le relazioni stanno finendo, era più bello quando c'era lo squillo al telefono, vedersi dal vivo. Francesco, professore di musica a Telese Terme. Poi ancora anche Aldo dice la stessa cosa, anche a noi adulti. In sostanza è vero, utilizzare in modo sbagliato alcuni strumenti, compresi i social media, può portare a delle conseguenze negative anche per noi adulti. 347 49 00 29, cosa ne pensate anche di questo argomento? Arrivano Giorgia e Alicia Keys. Okay.

0: Napoli, sul lungomare San Marco. Scopri di più sulla fanpage di Berna o su latteberna.it.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada a Caserta Sud.
2: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
4: Nella mente solo lei, sulla pelle ancora lei, come un fuoco che non so amare.
5: Ciao ragazzi.
6: Radio Kiss Italia.
3: Musica italiana.

0: Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Una canzone scritta dagli Stadio nel 1983, indimenticabile colonna sonora dell'omonimo film di Carlo Verdone. Siamo nel passato con i bellissimi, questo è il loro grande successo, Acqua e Sapone.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
2: Todis, buongiorno convenienza.

0: L'olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: musica italiana. Non vi abbiamo detto quando, ma vi abbiamo detto che avremmo giocato per farvi vincere due biglietti per il concerto di Serena Brancale il 14 luglio all'Arena Flegrea. Quindi così lo facciamo un po' a sorpresa nei vari programmi in onda tutto il giorno sulla vostra e sulla nostra radio preferita. Sappiamo che ci state provando a giocare, infatti qualcuno ci scrive anche fuori orario, però noi naturalmente siamo, insomma, dobbiamo dare la stessa opportunità a tutti, quindi non vi possiamo regalare dei biglietti così. I biglietti vanno al più veloce, quindi chi ci scriverà per primo al numero che stiamo per darvi e scriverà una parola che stiamo per indicarvi e che naturalmente ha a che fare con Serena Brancale. Noi abbiamo scelto un nome molto importante, insomma, per lei. Lei ha partecipato al Festival di Sanremo 2026 con una canzone dedicata alla mamma, sicuramente con uno stile tutto nuovo che ci ha fatto molto molto emozionare. La canzone si intitola Qui con me. A dirigere l'orchestra c'era sua sorella Nicole, scritto Nicole, quindi la parola è questa. Al mio via scrivete Nicole e il vostro nome 321 347 49 00 29.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: altro che Lucio.
1: Lucio Corsi, volevo essere un duro su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Il vincitore dei biglietti per il concerto di Serena Brancale, che si terrà il 14 luglio all'Arena Flegrea, è Giuseppe. È stato veramente il più veloce, tra l'altro ha scritto anche correttamente la parola che vi abbiamo indicato, che è Nicole. Vi abbiamo detto anche come si scrive Nicole, quindi il nome della sorella di Serena Brancale, quindi potrà ritirare i biglietti il giorno del concerto. Goderselo. Mi raccomando, fai una foto ed inviacela.

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Ricominciamo con Italia sì, Italia no, bentrovati da Maria Silvia Valvone e anche dal maestro Angelo Zella in regia. C'è Ligabue per ripartire, questa è la mia vita.

Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana? Magari qualcuno sceglierà di andare a cena fuori, perché non c'è giorno della settimana che tenga nella bella stagione, ogni occasione è buona, magari visitando un ristorante all you can eat. Attenzione, no, perché noi a volte andiamo nei ristoranti all you can eat, sembra che dobbiamo mangiare per forza tutto, fino allo sfinimento, fino alla nausea. Allora, a Helves, nella regione di Siviglia, il ristorante Sushi Toro, si chiama così, vabbè, fa sushi, olio che niente di sushi, è finito al centro dell'attenzione per una scelta molto insolita legata proprio al servizio di olio che niente. Il locale ha introdotto una regola che prevede una penale aggiuntiva per i clienti che vomitano dopo aver mangiato troppo. Dice, perché succede? Sì, succede, perché avidità, allora tantissime volte succede, quindi una misura che nasce dopo diversi episodi registrati negli ultimi mesi, ritenuti anche problematici dalla gestione, perché secondo il ristorante l'obiettivo non è punire, ma ridurre comportamenti eccessivi che creano anche disagi all'interno della sala. Una nuova norma che è stata resa pubblica attraverso un cartello affisso nel locale. Quindi nel messaggio si legge che se un cliente vomita a causa dell'eccesso di cibo, il ristorante si riserva il diritto di applicare una vomit fee per coprire i danni e le conseguenze dell'episodio. La direzione ha spiegato che la decisione è legata all'impatto che questi episodi hanno su altri clienti, sul servizio e sulla gestione dell'igiene del locale. Ma mi verrebbe da dire non solo, perché noi li conosciamo i nostri limiti, no? Anche quando mangiamo, quindi questi limiti non dovrebbero essere superati. Magari molto spesso uno va al locale di sushi, si ingozza praticamente di tutto, dice posso mangiare tutto, ma poi non è così, poi magari vomita e dà la colpa al locale, dice no, non era buono. Quindi io credo che sia anche un qualcosa che il locale usi per tutelarsi, ma anche giustamente. No, a me l'olio che niente piace, però poi a un certo punto mi fermo, basta, anche meno, ecco. Non voglio stare male, voglio stare bene e aver goduto di una bella cena magari in compagnia. Adesso Cesare Cremonini, ora che non ho più te.

Cesare Cremonini, ora che non ho più tema, io so di avere voi, quindi ci siete al 347 49 00 29, ditecelo tramite WhatsApp. Dal passato, Marina Rei con questa canzone molto romantica, Ti innamorerò.

Serena Brancale, Levante, Delia su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana al mio paese, probabilmente una delle canzoni più cantate e ascoltate di questa estate. Abbiamo parlato di questo ristorante All You Can Eat che ha fatto una cosa particolare, ha applicato proprio la tassa del vomito, cioè chi vomita nel locale perché ha esagerato, quella si chiama avidità, dice guarda devi pagare una cosa in più perché la gestione diventa più complicata. Comunque a proposito di magnà, i social media stanno un po' riscrivendo quelle che sono le regole sia del cibo globale, ma noi ci soffermiamo sulla pasticceria, e hanno trasformato cioccolato e dolci con ingredienti virali, no? Come il pistacchio, il matcha, le iconiche tavolette stile Dubai, la frutta realistica, mi verrebbe da dire, una rivoluzione che punta su sapori esotici e su un'estetica che conquista immediatamente il web, cioè perché adesso quello che mangiamo non deve essere soltanto buono ma anche instagrammabilissimo. Allora c'è stato questo boom della Dubai Chocolate e l'ascesa di ingredienti internazionali come dicevamo, come il matcha giapponese, anche l'ube filippino, che hanno rapidamente sostituito le ricette più classiche, ma l'attenzione alla salute ha spinto anche pasticceri ad usare farine alternative come quelle di mandorla ma anche di quinoa e dolcificanti naturali come il miele o lo sciroppo d'agave, e i dolci anche plant based e vegani, che non sono solo più un'alternativa ma proprio anche una scelta primaria, no? Da chi è onnivoro, però sono veramente molto gustosi. E poi ci sono dei formati nuovi, no? L'innovazione fusion come i dumpling dolci, che stanno unendo la tradizione pasticcera alle tecniche asiatiche più innovative. Insomma è cambiato un po' tutto, anche questo, anche il modo in cui mangiamo e scegliamo i nostri piatti a causa o per i social network, facciamo così, causa no, sembra. Adesso ci sono in negrita con Gioia Infinita. L'onda

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.